1979, la futura cantautrice cresce dedicando il suo tempo agli esercizi fisici e alla chitarra, strumento suonato anche da suo padre Jim, un veterano del Vietnam. A spuntarla sono le sette note. Fattasi notare in alcuni contest di band studentesche, a soli 14 anni, Pink comincia a suonare con regolarità in alcuni club di Filadelfia e contemporaneamente milita nella band Basic Instinct. A 16 anni, passata tra le fila del trio di R&B Choice, attira l'attenzione del produttore Antonio M.L.A. Reid, che all'inizio sostiene la band, ma in seguito mette Pink davanti ad una scelta. O intraprende la carriera solista o se ne torna a casa. Reid ha visto lontano. Nel 2000, There You Go, il primo singolo tratto da Can't Take Me Home, il debut album della musicista, conquista le classifiche di vendita di tutto il

Dal suo primo album Pink estrae anche il singolo You Make Me Sick, che nel 2001 diventa una hit anche grazie al fatto di essere stato impiegato nel film Save the Last Dance. Il successo con la S maiuscola, però, arriva solo qualche mese più tardi, quando Pink partecipa assieme alla rapper Lil' Kim, alla cantante R&B Mia e alla pop star Christina Aguilera al remake di Lady Marmalade di Patti LaBelle. La traccia viene inserita nella colonna sonora del film Moulin Rouge, e proprio a questa pellicola si ispira il video che ritrae le quattro interpreti vestite solo di biancheria intima. La clip, che impazza su tutti i network musicali, viene proclamata da MTV video dell'anno e miglior videoclip tratto da un film, e fa ottenere alla cantante di Abington anche il suo primo Grammy Award.

Ormai diventata celebre, Pink, dopo il successo di Lady Marmalade, decide che è venuto il momento di far conoscere il lato più profondo della sua personalità. Per il secondo album sceglie di collaborare con Linda Perry e assieme alla collega realizza Misunderstood. Il CD che esce il 20 novembre 2001 viene anticipato da Get the Party Started, che entra di diritto nella top 5 degli Stati Uniti e conquista la vetta delle classifiche di molti paesi, grazie a Get the Party Started e a brani come Don't Let Me Get Me, Just Like a Pill e Family Portrait, Misunderstood diventa il secondo album più venduto del Regno Unito nel 2002. 12 milioni di copie vendute in tutto il pianeta. Difficile bissare un risultato simile. E infatti, con il terzo CD, Try This, edito nel novembre 2003, Pink non riesce a farlo. A farla tornare al top nel 2006 è il successivo formato lungo I'm Not Dead, disco discusso soprattutto per la traccia Dear Mr. President, che consiste in una dura lettera aperta all'allora numero uno della Casa Bianca, George W. Bush. Tra gli altri singoli estratti, anche la fortunatissima Stupid Girls.

Il 2006 per Pink è un anno importante non solo per il successo del suo album Try This. Il 7 gennaio 2006, infatti, la cantautrice sposa il motociclista professionista di cross Corey Hart. La vita matrimoniale pare non adatta a Pink che, due anni dopo, si separa dal marito a cui dedica So What, singolo tratto dal nuovo disco Fun House e brano che, per la prima volta nella sua carriera, le permette di raggiungere il numero uno della classifica americana Billboard Hot 100. Nel 2011, mentre la vita privata torna a sorriderle grazie alla riappacificazione con Corey e alla nascita della loro figlia, Pink dà alle

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Enrique Iglesias.
3: Non è facile essere figlio di un'icona musicale e voler fare della musica la propria professione. Lo sa bene Enrique Iglesias, che, all'esordio come cantante, decide di non portare il fardello della popolarità di suo padre Julio e si presenta a cercare il suo primo contratto da cantante con il falso cognome di Martinez. È il 1993. Enrique, appena diciottenne, lascia la facoltà di medicina di Miami dove studia, si fa prestare dei soldi dalla governante e scappa in Messico per realizzare il suo primo album. Le bugie, però, si sa, hanno le gambe corte e Iglesias, nonostante tutti i suoi sotterfugi, non riesce a nascondersi a lungo. La famiglia accetta la sua decisione di voler seguire le orme paterne e i manager della Fonovisa lo convincono a non celarsi più sotto le mentite spoglie di un giovane del Guatemala. È il 1995. In tutti i paesi di lingua spagnola esce Enrique Iglesias, album che vende la bellezza di 1,5 milioni di copie, conquistando i primi posti delle classifiche. Nel CD molti successi che in pochi mesi faranno il giro del mondo, come Si tu te vas o Esperienza religiosa. Per non parlare di Por amante, che, scelta come tema della colonna sonora della soap opera Marisol, diventa un brano di culto. I successivi lavori lunghi, Vivir e Cosa dell'amor, lo lanciano definitivamente nell'Olimpo delle star internazionali e, nel 1999, oramai i tempi sono maturi anche per il suo ingresso trionfale sul mercato statunitense. Iglesias incide per la colonna sonora del film con Will Smith Wild Wild West il brano Bailamos e ottiene il primo posto nella classifica dei singoli USA. Poco tempo ed esce Enrique, album totalmente in lingua inglese, nel quale compare anche un duetto con Whitney Houston, Could I Have This Kiss Forever?

La carriera di Enrique Iglesias è in continua ascesa. Grazie a dischi come Escape del 2001, Quizás del 2002, Seven del 2003 e Insomniac del 2007, il suo nome diventa celebre nei 5 continenti. Pur amato da milioni di ragazze, Enrique non ha una vita privata tutta rose e fiori. Anzi, nel 2008, incalzato da un'inviata del blasonato giornale The Daily Star, dichiara di aver sposato anni prima l'ex tennista professionista Anna Kournikova, conosciuta sul set del videoclip di Escape, ma di essere in stato di separazione. Una storia tormentata che influenzerà la scrittura del nuovo disco Euphoria, una serie di inediti in uscita nel 2010, in cui il cantante spagnolo ricerca serenità e armonia. Dell'album fanno parte successi strepitosi come Heartbeat, che vede la collaborazione della cantante R&B Nicole Scherzinger, ex leader delle Pussycat Dolls. Euphoria è l'album più amato del 2010 in America Latina e ha venduto oltre 3 milioni e mezzo di copie.

Dopo la pubblicazione di Euphoria e il relativo tour promozionale attorno al mondo, Enrique Iglesias prende un po' di tempo per sé e riesce a riconquistare l'ormai ex moglie Anna Kournikova. La ritrovata serenità familiare lo porta a realizzare un nuovo album all'insegna della voglia di vivere e divertirsi, come Sex and Love del 2014. Nato per essere numero uno in tutto il pianeta, questo CD vede la collaborazione di stelle del calibro di Jennifer Lopez, impegnata nel duetto Physical, Pitbull, che collabora nei brani I'm a Freak, Let Me Be Your Lover e I Like How It Feels, o Kylie Minogue, presente nella canzone Beautiful. Tra le altre tracce, in Sex and Love compare anche Bailando, featuring The Shemer Bueno e Gente de Zona, che diventa un vero e proprio tormentone estivo.

Dopo l'enorme successo di Bailando, Enrique Iglesias pubblica, il 1 aprile 2015, un nuovo singolo destinato al mercato latino e a quello anglofono, Noche y de Día. Ad accompagnarlo nella realizzazione di questo ottavo estratto dall'album bilingue Sex and Love ci sono Yandel, del duo portoricano reggaeton Wisin & Yandel, e il rapper spagnolo Juan Magán, musicisti che appaiono anche nel celebre video diretto da Alejandro Perez, una clip che ha superato i 130 milioni di visualizzazioni attraverso il canale YouTube. Un record eccezionale che, però, viene sbriciolato l'anno successivo dalla diffusione del nuovo pezzo di Iglesias, Duele el Corazón.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Sister Sledge.
3: Philadelphia, metà degli anni 50. La cantante d'opera Viola Williams ha quattro nipoti, le piccole Kim, Debbie, Johnny e Katie Sledge. Per la sua gioia sono tutte delle ottime cantanti ed è proprio lei a spingerle prima a entrare nel coro della chiesa parrocchiale e poi a formare un ensemble gospel chiamato in suo onore Mrs. Williams Grandchildren, le nipoti di Mrs. Williams. Il quartetto di ragazzine ben presto si fa una certa fama e viene invitato a esibirsi in eventi di beneficenza in molte chiese cittadine come la Williams Temple Christian Methodist Episcopal. Grazie al loro talento, il gruppo ha un sempre maggiore seguito. Florez, loro padre, lascia da parte il lavoro di ballerino a Broadway e si trasforma in manager, oltre che autista dell'autobus con cui le figlie si spostano per i loro concerti lungo tutta la East Coast. Stanno per iniziare gli anni 70, quando le quattro giovani scelgono di cambiare il nome della loro band in Sister Sledge e firmato un contratto per la minuscola etichetta Money Back, incidono il primo singolo intitolato Time Will Tell. Due anni dopo è la volta di Mama Never Told Me, che entra nella top 20 in UK, mentre nel 1974 i compositori Aras Fire e Gwen Guthrie scrivono per loro Love Don't Go Through No Changes On Me. Il brano si rivela un vero tormentone in Giappone, dove le sorelle vincono anche il Silver Prize al Tokyo Music Festival. In patria però le Sister Sledge non riescono a sfondare. Ci vorranno ancora tre anni perché Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic decidano di prenderle sotto la loro egida, realizzando brani come He's the Greatest Dancer, con cui le ragazze arrivano finalmente al primo posto della classifica dei 45 giri R&B più venduti in America.

belle, brave e famose Kim, Debbie, Johnny e Cathy Sledge sono ormai delle vere star. A lanciarle definitivamente è l'album We Are Family, che oltre al singolo apripista He's the Greatest Dancer, contiene anche la title track, un inno disco destinato a diventare il brano più rappresentativo del quartetto. L'incredibile popolarità di We Are Family difficilmente poteva essere bissata, e infatti con il successivo album Love Somebody Today, le Sister Sledge non riescono a ottenere i consensi ricevuti finora, nonostante pezzi gradevoli come Got to Love Somebody e Pretty Baby. Decise a restare sulla cresta dell'onda, le cantanti ingaggiano un altro grande produttore, Narada Michael Walden. È sotto la sua supervisione che nel 1981 esce l'album All American Girls, che ottiene ampi consensi in tutto il mondo.

Per tutti gli anni 80 e 90, le Sister Sledge continuano a pubblicare album di inediti, ma l'enorme successo del loro LP We Are Family non le abbandona mai. The Sisters, dal 1982, Betcha Say That To All The Girls, del 1983, When The Boys Meet The Girls, del 1985, o African Eyes, del 1997, sono dei notevoli dischi, ma restano comunque opere discografiche che non riescono a raggiungere vendite da record. Per scrollarsi di dosso un passato troppo ingombrante, nel 1992 Katie decide di avviare parallelamente all'attività del gruppo la sua carriera solista e pubblica Heart, l'unico brano che negli anni 80 riesce a riportare le sorelle ai vertici delle charts nel Regno Unito è Thinking of You, di nuovo una canzone tratta dall'album We Are Family. È il 1984, l'anno successivo le sorelle mettono a segno un altro hit, Frank.

Negli anni 2000 le Sister Sledge rallentano la loro attività discografica, ma continuano ad apparire dal vivo partecipando a eventi memorabili come la festa di Natale organizzata alla Casa Bianca dal presidente Clinton o alla festa delle famiglie di Filadelfia, dove nel 2015 hanno cantato davanti a Papa Francesco assieme a colleghi celebri come Andrea Bocelli e Aretha Franklin. Il video della loro performance è diventato immediatamente virale in rete grazie alle immagini di un numeroso gruppo di suore colte a ballare durante l'esibizione di We Are Family.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Jarabe de Palo.
3: Pau e Marc Donés sono due fratellini di origine catalana che, più della scuola, amano la musica rock. La loro passione è tale che, appena quindicenni, decidono di girare la Spagna suonando ovunque, prima con la J&Co Band, poi con i Dentaduras Postizas. La gavetta però è dura e Marc decide presto di attaccare la chitarra al chiodo. Pau, al contrario, nel 1995, è pronto a mettere su un'altra band e coinvolge nel suo progetto il batterista Alex Tenas, il bassista Joan Genet, il chitarrista Jordi Mena e il percussionista Daniel Forcada. Come nome il gruppo sceglie Jarabe de Palo, che significa cura del bastone. Partito per una vacanza a Cuba durante il soggiorno nell'isola caraibica, nella testa del cantante continua a ronzare un motivetto che non lo abbandona neppure tornato a Barcellona. È La Flaca, singolo che nel 1997 diventa un tormentone in tutto il vecchio

Grazie alla Flaca, gli Arabe de Palo si aggiudicano dischi di platino e nomination ai Grammy Awards. Quel che più conta, comunque, è che il gruppo si apre da subito alle collaborazioni più diverse e nel giro di poco tempo incontra artisticamente colleghi come Compay Segundo, Zucchero e Iketama. È proprio con quest'ultima formazione, un'icona della musica iberica, che nel 1998 gli Arabe collaborano per la realizzazione del secondo album Depende. Il disco viene registrato a Londra con la produzione di Jod Vorniak. Il singolo che dà il titolo al CD è un nuovo stratosferico successo che, per il mercato del bel paese, viene realizzato anche nella versione in italiano composta con la collaborazione di Jovanotti.

0: Gli Arabe de Palo tornano a collaborare con Jovanotti anche per il loro terzo album The Vuelta y Vuelta, pubblicato nel 2001. Abbandonata la leggerezza dei due precedenti CD, stavolta la band latina propone il suo lato più intimo e profondo. Tra le canzoni Tiempo, En lo puro no hay futuro, Completo e incompleto e De los libros no se aprende, in cui appaiono come ospiti, tra gli altri, Antonio Vega, Vico Sì e Celia Cruz. Ancora 2 anni e Pau e soci tornano in sala d'incisione per Bonito. Recuperate le sonorità accattivanti che li hanno resi famosi, i musicisti spagnoli riconquistano le vette delle charts internazionali, aggiudicandosi anche le nomination per il miglior album e video dell'anno ai Latin Grammy Award e la nomination come miglior live agli MTV Europe Music Awards.
1: Bonito!

video di Bonito piace così tanto ad Alanismo Reset che la cantautrice australiana chiede agli Arabe de Palo di poterne fare una nuova versione per il proprio brano Everything del 2003. Non a caso l'inizio della clip vede Pau Donés tagliare i capelli alla collega. Dopo l'uscita di Un metro quadrado del 2004 e Adelantando del 2007, la band spagnola nel 2009 pubblica il suo primo live Orchestra Reciclando, una rilettura dei più grandi successi del gruppo che comprende anche l'inedito Mucho Más Mucho Mejor. Nel 2011, sottoscritto un contratto con l'italiana Carosello, la band iberica realizza Y Ahora Que Hacemos, che viene anticipato dal duetto con Francesco Renga, La Quiero a Morir. L'anno successivo, assieme ai Modà, appena esplosi al Festival di Sanremo grazie al duetto con Emma, Arriverà, pubblicano il singolo Come un pittore. La collaborazione con Checco Silvestre e i suoi culminerà in un grande concerto organizzato il 16 settembre 2012 all'Arena di Verona.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Broski Beat, Regno Unito, anni 80. Dopo l'ondata punk e la new wave, la scena musicale anglosassone guarda con sempre maggiore attenzione all'elettronica. E Jimmy Somerville, Steve Bronski e Larry Steinbachek, tre giovani omosessuali scozzesi, decidono di utilizzare sintetizzatori e pentagramma per rivendicare i diritti dei gay britannici. Insieme dal 1983 con il nome di Broski Beat, il trio l'anno successivo debutta con il singolo Small Town Boy, la storia di un ragazzo vittima dell'omofobia e per questo costretto a fuggire dalla propria casa. Il brano, grazie anche all'inconfondibile falsetto del cantante Jimmy Somerville, arriva alla terza posizione della classifica dei dischi più venduti in Gran Bretagna e regala al gruppo una popolarità immensa anche in tutti gli altri paesi d'Europa.

A confermare l'ascesa dei Bronski Beat, sempre nel 1983, è Tell Me Why, di nuovo un brano che affronta il tema dell'omofobia e dei pregiudizi verso gli omosessuali. Sia Small Town Boy che Tell Me Why vengono incluse nel primo album del terzetto scozzese, The Age of Consent, del 1984. Il disco, fin dal titolo, crea scandalo fra i ben pensanti. L'età del consenso a cui si riferisce, infatti, è quella dopo la quale la legge inglese stabilisce che i rapporti fra persone dello stesso sesso non sono più considerati reato, limite che nel Regno Unito, al tempo, è fissato a 21 anni ed è il più alto nei paesi occidentali. Tra le tracce di The Age of Consent compaiono anche una cover della celebre I Feel Love, portata al successo da Donna Summer e realizzata con Mark Almond, e una rilettura di It Ain't Necessarily So, di George Gershwin.

Per la registrazione della loro versione di It Ain't Necessarily So, i Bronski Beat chiamano in studio il clarinettista Richard Coles. Sarà proprio con questo musicista che nel 1985, lasciato il gruppo, il cantante Jimmy Somerville formerà il duo The Communards, con il quale pubblicherà due album e vari singoli, tra cui una fortunatissima cover di Don't Leave Me This Way. Abbandonati da Jimmy, Steve Bronski e Larry Steinbachek decidono di proseguire ugualmente con la band e ingaggiano alla voce John Foster. Nonostante lo sconcerto iniziale, il pubblico accetta di buon grado la nuova line-up e il gruppo si conferma ai vertici delle charts internazionali con il singolo Hit the Perfect Beat, tratto dall'album Truth There, Double There.

Eat That Perfect Beat è l'ultimo singolo dei Bronski Beat, nonché l'unico estratto dall'album Truth Dare, Double Dare. Nonostante il successo, il trio, una volta pubblicati Come On Come On, Punishment for Love e gli altri pezzi del CD, decide di sciogliersi. Della band, nel tempo, verranno pubblicate raccolte di brani noti e mai editi. Nel 1995, per esempio, esce Rainbow Nation, con tracce mai rese pubbliche. Due le compilation distribuite dopo la fine della band, ossia The Singles Collection del 1991 e The Very Best of Jimmy Somerville, Bronski Beat e The Communards del 2001. Nella loro breve ma significativa storia, i Bronski Beat hanno inciso anche un live, Bronski Beat ed Hammersmith Odeon, registrato per la collana concerti per la BBC, che comprende anche la versione dal vivo di Tell Me Why.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Oasis.
2: Ci sono quartieri a Manchester dove la vita di un ragazzino non è affatto facile. Lo sanno bene Liam e Noel Gallagher, costretti fin da piccoli a sfuggire alle grinfie di un padre alcolista e alle angherie dei coetanei della zona. Entrambi sognano la gloria, una chance per sfuggire alla droga e ai problemi scolastici. Noel, il maggiore dei due fratelli, ha una chitarra e suona i suoi pezzi preferiti chiuso in camera. Liam, ascoltando un concerto degli Stone Roses, capisce che la sua vita è cantare. Ed è così che nascono gli Oasis. Gli Oasis sono formati dai due fratelli Gallagher e da tre amici: Paul Arthurs, chitarra, Paul McGuyans, basso, e Tony McCarroll, batteria. I primi tempi sono davvero duri. Certe volte ai loro concerti nei club di Manchester non c'è neanche un'anima. Altre volte ad ascoltarli ci sono 20 persone al massimo. Nonostante l'indifferenza del pubblico, però il quintetto non molla e Liam e soci coltivano imperterriti il sogno di diventare icone del rock and roll. A notarli una sera a Glasgow è il boss della Creation, Alan McGee. Noel, dopo il concerto, non lo lascia andare finché non riesce a strappargli un contratto discografico. Contratto che i fratelli Gallagher e compagni festeggiano ovviamente con una bella sbronza. È l'inizio della leggenda.

A far conoscere al mondo gli Oasis nel 1994 è Definitely Maybe, una raccolta di canzoni che ottengono consensi globali come Supersonic e Live Forever. Liam e Noel realizzano il sogno della loro vita. Fin dal primo album, il loro nome è scritto a caratteri d'oro nel firmamento del rock. Il successo di Definitely Maybe porta a vari cambiamenti nella line-up della band. Tony McCarroll viene cacciato dal gruppo e al suo posto arriva il più affidabile Alan White. È con questa nuova formazione che nel 1995 gli Oasis realizzano What the Story, Morning Glory, CD che vende milioni di copie in tutto il mondo e batte perfino i record di vendita degli eterni rivali Blur. I concerti degli Oasis ormai sono puntuali sold out in ogni angolo del pianeta. Il gruppo dei fratelli Gallagher, per milioni di estimatori del rock, sono la miglior band del mondo. Un diamante paragonabile per lucentezza ai Beatles. A occuparsi del gruppo però non sono solo le riviste musicali. Grazie agli eccessi che caratterizzano la loro vita privata, Noel e Liam finiscono spesso e volentieri anche sui tabloid rosa. Di loro viene detto di tutto, perfino che il gruppo sta per sciogliersi. Una voce infondata che viene spenta definitivamente con l'uscita del terzo album, Be Here Now, del 1997.

Dopo diversi tour e milioni di copie vendute, gli Oasis si prendono una pausa artistica, interrotta solo dall'uscita di The Master Plan, un'eccezionale raccolta di B-side edita nel 1998. La pausa dura fino al 2000, anno in cui esce Standing on the Shoulder of Giants, potente e psichedelico album che a tratti richiama i Beatles di Dear Prudence. Ancora una volta, l'uscita di un nuovo album è seguita da un avvicendamento nelle file del gruppo. Stavolta, a uscire dagli Oasis, sono Paul Arthurs e Paul McGuigan, che vengono sostituiti da Andy Bell e Jem Archer. Mentre Standing on the Shoulder of Giants raggiunge quota 4 milioni di copie vendute, i fratelli Gallagher pubblicano anche il doppio CD live Familiar to Millions. Il 1 luglio del 2002 viene pubblicato l'attesissimo Heat and Chemistry. La band è più unita ed esperta che mai. I battibecchi che dividevano i fratelli Gallagher sono ormai solo un ricordo e dalla ritrovata armonia dei due nascono brani splendidi come The In Due Times, Stop Crying Your Heart Out e Little by Little.

Prima della registrazione del sesto album, Don't Believe the True del 2004, il batterista White viene allontanato dagli Oasis dopo 9 anni di collaborazione. La decisione viene presa da Noel Gallagher, che per la lavorazione di Don't Believe the True chiama provvisoriamente Zach Starkey, figlio di Richard Starkey, il Ringo Starr batterista dei Beatles. Le registrazioni proseguono tra il festival di Glastonbury e l'uscita di un DVD celebrativo che festeggia i 10 anni dall'uscita di Definitely Maybe. Don't Believe the True esce nel 2005 e contiene pezzi come Lila e The Importance of Being Idle, che raggiungono le prime posizioni in classifica assieme a Let There Be Love. In seguito al successo dell'album, la band lancia un tour mondiale, da cui viene tratto il documentario Lord Don't Slow Me Down, pubblicato nel 2007 in DVD. Il 20 novembre 2006 esce Stop the Clocks, raccolta di successi che contiene 18 canzoni, tratte da Definitely Maybe, What the Story, Morning Glory, Standing on the Shoulder of Giants e Don't Believe the True, più alcune vecchie B-sides scelte dagli stessi Oasis. Il 14 febbraio 2007 gli Oasis sono stati premiati ai Brit Awards con l'Outstanding Achievement, premio speciale per il contributo dato alla musica.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Jennifer Lopez.
2: Jennifer Lopez, ovvero la favola americana che diventa realtà. Nata il 24 luglio 1970 nel Bronx, uno dei quartieri meno raccomandabili di New York, in pochi anni la bella J-Lo, da ghetto girl senza soldi e senza futuro, è diventata una delle artiste più pagate al mondo. Una vera cenerentola del terzo millennio. La favola di Jennifer Lopez inizia nella prima metà degli anni Ottanta. Già da bambina calca le scene partecipando a vari musical e a soli 16 anni ottiene una parte nel film My Little Girl. La gavetta è dura, passeranno almeno un paio d'anni ancora prima che J-Lo possa apparire di nuovo di fronte al grande pubblico, facendo la ballerina del programma TV in Living Color. All'inizio degli anni 90 si accasa sul piccolo schermo con un ruolo fisso in Second Chances e dal 1995 è protagonista anche al cinema grazie a film come Jack con Robbie Williams e Blood and Wine con Jack Nicholson. La consacrazione a star di Hollywood arriverà nel 1997, quando interpreta a fianco di George Clooney il campione d'incassi al botteghino Out of Sight. Ormai della Lopez si parla come di una stella della celluloide, ma Jenny, che non è soddisfatta del successo già ottenuto, decide di dedicarsi alla musica. Anche le sette note si rivelano amiche di J-Lo. L'album di debutto, On the Six, del 1999, a cui collaborano personaggi come Puff Daddy, Emilio Estefan e Mark Anthony, ha un enorme successo. A far da traino al CD il singolo If You Had My Love, nel cui video Jennifer mostra tutto il suo fascino e le sue curve da brivido.

Anche il secondo singolo, Let's Get Loud, sbanca le classifiche mondiali. Attorno a Jennifer Lopez, proprio in questo periodo a cavallo tra il 1999 e il 2000, si scatena la curiosità morbosa dei paparazzi e dei giornalisti dei tabloid rosa. La giovane stella, che frequenta personaggi famosi, è una gallina dalle uova d'oro per i giornalisti che si occupano di gossip, soprattutto se la celebrità in questione si trova invischiata in vicende dai risvolti misteriosi. A fine dicembre del 1999, fuori da un club di New York, Jennifer e il suo compagno Puff Daddy sono coinvolti in una sparatoria. Anche se non viene incriminata, per mesi deve testimoniare in tribunale e ancora oggi questo resta un episodio dai molti lati oscuri. Bella e pericolosa, Jennifer Lopez è ormai la nuova dea del jet set americano. Non a caso è la protagonista di The Cell, uno dei film più visti del 2000. Il secondo album, semplicemente intitolato J-Lo, esce l'anno dopo, anticipato dal singolo Love Don't Cost a Thing. Jennifer Lopez è riuscita a pubblicare un film, Prima o poi mi sposo, e un album, J-Lo, nel giro di una sola settimana, portandoli entrambi al numero uno delle classifiche musicali e cinematografiche. Un record stabilito solo da Barbara Streisand e Whitney Houston.

L'album J-Lo si aggiudica 4 dischi di platino negli Stati Uniti, 2 in Australia, 2 in Canada, 2 in Europa, 1 in Germania, 1 nel Regno Unito e 1 in Svizzera. E vince anche 2 dischi d'oro in Francia. All'indomani dell'uscita di J-Lo, Jennifer lascia il rapper Puff Daddy e si fidanza con il ballerino Chris Jude, che ha conosciuto sul set del video di Love Don't Cost a Thing. I due convolano a nozze nell'ottobre 2001 e per la luna di miele scelgono la lussuosa villa di Donatella Versace sul lago di Como. L'amore però dura poco, a neppure un anno di distanza i due divorziano. Quasi in contemporanea esce J2 Da E Lo, l'album che è la versione remix del fortunato J-Lo. Per alimentare la sua fama di grande ammaliatrice, Jennifer Lopez, sul set del film Gigli, affascina Ben Affleck, ex dell'attrice Gwyneth Paltrow. La storia con Ben sembra andare per il verso giusto e nel settembre 2003 i due annunciano il matrimonio. Tutto è pronto, ma a pochissime ore dal fatidico sì si annulla tutto in fretta e furia. L'America resta sbalordita. Cosa sarà mai successo? Tra dichiarazioni improvvise, accuse e smentite si rincorrono le voci più disparate. C'è anche chi ipotizza che Jennifer sia tornata con Puff Daddy. La vicenda viene seguita passo passo dai media di tutto il mondo e la love story di Jennifer e Ben diventa la telenovela mediatica del terzo millennio. Quando tutto sembra andato in malora, però ecco un nuovo colpo di scena. Ben e Jennifer si riconciliano e annunciano che si sposeranno presto, ma in segreto. E un matrimonio, nel giugno del 2004, avviene davvero. Solo che al posto di Ben Affleck c'è il cantante Marc Anthony, artista con il quale Jen ha duettato nella versione in lingua spagnola del successo di Alejandro Baldi e Francesca Lotta, Non amarmi.

È proprio il rapporto con Mark Anthony ad aiutare la diva a sopportare le chiacchiere che si concentrano su di lei e che la portano sull'orlo dell'esaurimento nervoso. La vita di Jenny from the Blocks è una girandola di eventi formidabili. La Lopez è ormai così quotata nello Star System che come Marlene Dietrich assicura con una speciale polizza le sue gambe e il suo fondoschiena. Nel febbraio 2005 esce Rebirth, Rinascita, l'ennesimo multiplatino globale anticipato dal trascinante singolo Get Right. Nel frattempo, Jennifer lavora a 3 film, lancia il suo nuovo profumo, Miami Glow by J.Lo, debutta nel mondo dell'alta moda con una linea di abbigliamento, Sweet Face, e fonda una propria casa di distribuzione cinematografica chiamata J.Lo Inc. Il 27 marzo 2007 esce Como Ama Una Mujer, il 6° album della sua carriera e il primo lavoro interamente in lingua spagnola. Durante l'estate sono concluse anche le riprese di El Cantante, pellicola sulla vita del musicista portoricano Hector Lavoe, in cui Mark Anthony è il protagonista e J.Lo fa la parte della moglie dell'artista. Sempre nel 2007, ma nel mese di ottobre, Jennifer pubblica anche Brave, il suo 7° album.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Manhattan Transfer. I Manhattan Transfer vengono fondati nel 1969 dal cantante newyorkese Tim Hauser. Nonostante una certa notorietà, la band nel 1971 viene sciolta e Tim Hauser decide di abbandonare il progetto finché, per una fortunata combinazione, conosce la vocalist Laurel Massé. Hauser, che per mantenersi guida un taxi, un giorno del 1971 dà un passaggio alla cantante e, chiacchierando, i due scoprono di avere passioni musicali e aspirazioni comuni. Pochi giorni e Tim Hauser incontra ad un party la cantante Janice Siegel e la convince a entrare nella formazione che, qualche settimana dopo, comprende anche un amico di Janice, Alan Paul, che al momento è uno dei protagonisti del celebre musical Grease a Broadway. Sono nati i Manhattan Transfer. Grazie al loro talento, i Manhattan Transfer trovano molte scritture nei club newyorkesi più alla page, come il Max Kansas City, il Reno Suines e il Café Carlyle. Durante una loro esibizione vengono scoperti dalla Atlantic Record, che nel 1975 pubblica l'auto-intitolato album Manhattan Transfer, nel quale compare anche il brano, di ispirazione gospel, Operator, che li porta nella top 30 americana.

Un anno dopo l'uscita dell'album Manhattan Transfer, nel 1976, la band pubblica Coming Out, 33 giri che conferma la buona popolarità della band e viene seguito dall'LP Pastiche del 1978. Sulla scia dei successi ottenuti fino a questo momento, sempre nel 1978 Tim Hauser e soci pubblicano il loro primo disco dal vivo, The Manhattan Transfer Live, 1978. Poco dopo la pubblicazione del live, Lauren Massé è costretta a lasciare il gruppo a causa di un incidente d'auto e viene sostituita dal soprano di Seattle Cheryl Bentine. Con Cheryl e l'album Extension nel 1979, il gruppo newyorkese viene definitivamente consacrato al successo. Nell'album Extension, accanto all'hit Twilight Zone, Twilight Tone, c'è anche una celebre cover di Birdland dei Weather Report. Grazie a questa nuova incisione, Hauser e gli altri vincono due Grammy Award, i primi di una lunga serie.

Il 1981 per i Manhattan Transfer è l'anno di uscita dell'album Mecca for Moderns, nel quale il quartetto interpreta brani come A Nightingale Sang in Berkeley Square e Boy from New York City, che valgono alla band un nuovo Grammy Award per la miglior performance pop dell'anno. La Atlantic a questo punto immette sul mercato un'antologia, The Best of Manhattan Transfer, che piace poco al gruppo, come poco gradito è il taglio pop che la casa discografica impone ai quattro per il nuovo album di studio Bodies and Souls. Nel successivo Bop Doo Wop, i Manhattan Transfer tornano a cimentarsi con suoni poco commerciali e lo stesso avviene per il grandioso Vocalis. Album del 1985 che vede Hauser e soci collaborare con i celebri jazzisti John Hendrix e Richie Cole per rileggere classici come Another Night in Tunisia di Dizzy Gillespie. Pur non avendo fatto una scelta di tipo commerciale, il gruppo viene premiato anche dalle vendite oltre che da 12 nomination ai Grammy Award. Grazie alla loro bravura, i Manhattan Transfer possono permettersi di spaziare attraverso i generi più raffinati e il loro viaggio nel 1987 li porta a sperimentare anche sonorità carioca. Con l'album Brasil, al quale collaborano famosissimi cantautori brasiliani come Milton Nascimento, Ivan Lins e Jvan, il quartetto chiude gli anni 80 in maniera trionfale. Brasil scala le classifiche di vendita anche in Italia, grazie a canzoni come Soulful to Go.

Negli anni 90, come nel terzo millennio, i Manhattan Transfer continuano a pubblicare album raffinati e coinvolgenti come Tonin del 1995, che vede la partecipazione di stelle del pop del calibro di Frankie Valli, James Taylor e Chaka Khan. Swing, raccolta di cover degli anni 30 e 40 pubblicata nel 1997, e Vibrate del 2004, dove compaiono canzoni eccezionali come Walking in New York e Come Softly to Me. Nel 2005, per la prima volta nella loro carriera, i Manhattan Transfer pubblicano anche una raccolta di canti natalizi a cappella, dove si cimentano con Jingle Bell, White Christmas e Christmas Time Is Here. Nel 2006 incidono alcuni dei loro maggiori successi, Route 66, Candy, Vibrate e Birdland, con la City of Prague Symphony Orchestra, diretta dal maestro Corey Allen.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Take That.
3: I Take That nascono nella prima metà degli anni 90 a Manchester. La storia dei Take That è suddivisa in due parti. La prima va dal 1990 a luglio 1995, ovvero dagli esordi all'abbandono di Robbie Williams, che portò allo scioglimento ufficiale avvenuto il 13 febbraio 1996. La seconda dal 2006, l'anno della reunion, a oggi. Nella primavera del 1990, il manager Nigel Martin Smith, nel suo ufficio di Chapel Works, sta riflettendo sul successo clamoroso e sul repentino declino di gruppi come i Bros e i New Kids on the Block. Come supplire alla mancanza di una band capace di catalizzare l'affetto degli adolescenti e delle ragazzine, si chiede Nigel Martin Smith. La soluzione è semplice. Basta prendere un gruppo di ragazzi della porta accanto, ragazzi che sappiano cantare un buon pop e che reggano bene la scena, e il gioco è fatto. Pochi mesi e Nigel Martin Smith trova 5 elementi appartenenti a famiglie della classe operaia del Nord-Ovest. Gary Barlow, un 19enne da Cheshire che aveva cantato e suonato l'organo nel circuito dei club del Nord per 5 anni. Howard Donald, 21 anni, un carrozziere con qualche esperienza come modello e ballerino. Jason Orange, 19 anni, un imbianchino e decoratore che aveva ballato in un programma TV. Mark Owen, 16, un ex modello bambino, e Robbie Williams, un modello di 16 anni, nato a Stoke-on-Trent.

Fin dalle prime esibizioni, i Take That mostrano di avere talento. Del resto, Gary ha imparato a esibirsi in pubblico, suonando nei locali, e anche gli altri quattro non sono dei novellini, perché hanno alle spalle competizioni di breakdance e gare di passerella. Messa insieme la band, è arrivato il momento di trovarle un nome. Si fanno le ipotesi più disparate. Abbandonata la prima idea di chiamarsi Kick It, dopo qualche altro tentativo si arriva a Take That e comincia un periodo di prove di composizione, canto e danza. Gli inizi non sono dei più facili. Il debutto discografico avviene nel 1991, quando viene rilasciato il singolo Do What You Like. L'accoglienza del pubblico per quel che riguarda questo primo brano è tiepida. La canzone arriva solo all'82esima posizione delle charts inglesi. Pochi mesi di incertezze e il gruppo pubblica It Only Takes a Minute, una cover dei Tavares. È il successo. Il brano raggiunge la posizione numero 7 della classifica inglese e lancia il quintetto.

Grazie all'uscita dei singoli come A Million Love Songs alla fine del 1992, i Take That sono i nuovi re del pop britannico. Dai tempi dei Beatles nel Regno Unito non si erano viste scene di isterismo collettivo simili e le vendite dei dischi della band raggiungono record stratosferici. Nel 1993 esce l'album Everything Changes, disco che comprende ben 4 numeri 1, Pray, Relight My Fire, Babe e Everything Changes. Gary e compagni raccolgono consensi nei 5 continenti anche con l'album Nobody Else del 1995, trainato dal celeberrimo singolo Back for Good. I 5 ragazzi di Manchester sono così celebri che Lady Diana li invita a prendere il tè a Kensington Place ed Elton John suona per loro nel salotto della propria casa. All'apice del successo, il gruppo perde uno dei suoi componenti. Nell'estate del 1995, Robbie, che coltiva da tempo l'idea di lasciare la band, abbandona Gary, Mark, Howard e Jason. Il quartetto continua a sfornare canzoni di successo come Sure e Never Forget, ma il 13 febbraio 1996, giorno del compleanno di Robbie Williams, arriva l'annuncio ufficiale dello scioglimento del gruppo. L'annuncio ha un tale impatto da occupare le prime pagine dei giornali e i titoli di testa di TG nazionali. E si arriva perfino alla creazione di una linea d'emergenza per rispondere agli appelli dei fans. Lo scioglimento risultò traumatico anche per i membri dei Take That. Jason prese a viaggiare, ma Howard, Robbie, Mark e Gary si ritrovarono a farsi concorrenza a vicenda con i loro rispettivi dischi solisti.

Nonostante fossero rimasti in contatto tra loro, i componenti dei Take That, Jason, Howard, Mark e Gary, vanno ognuno per la propria strada con alterna fortuna fino al 2004, quando inizia la seconda parte della storia del gruppo. A far tornare parte dei Take That insieme è un documentario sulla storia della band. Nel 2005 tutti i componenti decidono di partecipare alle riprese, anche se Robbie accetta purché non debba essere sul set insieme agli altri. Visto che virtualmente il gruppo si è riunito, un promoter propone loro un tour. All'inizio Gary e gli altri sono dubbiosi, poi, quando il 16 novembre 2005 il documentario raccoglie ascolti nazionali pari a 7 milioni di telespettatori, i Take That accettano di tornare insieme per una serie di concerti. I biglietti vanno in vendita il 2 dicembre con tutte e 19 le date sold out nel giro di 1 ora e 10 minuti. La serie di date lievita fino a comprenderne altre 5 serate in altrettanti stadi. Critica e pubblico accolgono con entusiasmo lo spettacolo e l'idea di un nuovo album si fa strada. Alla fine del 2006 esce Beautiful World, anticipato dal singolo Patience, che è diventato subito una delle hit di maggior successo in vari paesi europei. Il 14 febbraio 2007 i Take That vincono il Brit Award come Best British Single per Patience, mentre nell'edizione 2008 dello stesso premio si aggiudicano ben 2 statuette su 4 nomination come Best Live Act e ancora Best Single con Shine. Sempre nel 2008 i Take That scrivono il brano Rule the World per la colonna sonora del film Stardust.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Bryan Adams. Bryan Guy Adams nasce a Kingston il 5 novembre 1959. Insieme ai genitori Conrad e Jane e al fratello minore Bruce, sin dall'infanzia comincia a viaggiare in giro per il mondo a causa del lavoro del padre, che è diplomatico. Durante l'infanzia vive in Austria, Portogallo, Israele e in molti altri luoghi, dove piano piano scopre di avere un grande interesse per la musica. A 10 anni, grazie all'intercessione di uno zio, acquista la sua prima chitarra e comincia a strimpellare brani rock. A 14 anni, trasferitosi con la famiglia a Vancouver, in Canada, partecipa al suo primo provino per entrare nella band di un compagno di scuola, David Taylor. Lo stesso David Taylor che anni più tardi entrerà a far parte della sua band come bassista. Sebbene non riesca a superare il provino, continua a sognare di poter far parte di un gruppo e registra le sue prime demo. Cassette in cui suona brani propri e cover celebri come Jumping Jack Flash dei Rolling Stones. A 15 anni abbandona la scuola, comincia a studiare pianoforte e forma finalmente la sua prima band, gli Shock. Frequentando pub e club, conosce Jim Vallance, ex bassista della band Prism, e con lui dà vita a un sodalizio artistico che porterà alla composizione di numerose canzoni. Il duo, con Bryan alla voce e alla chitarra e Vallance alla tastiera e alla batteria, propone alcune incisioni a varie case discografiche, ma all'inizio tutte le porte sono chiuse. Soltanto nel 1979 Bryan Adams ottiene il suo primo contratto discografico con la A&M.

L'album di debutto di Bryan Adams, un disco che porta solo il suo nome, risale al 1980 e passa quasi del tutto inosservato. L'anno dopo esce l'album You Want It, You Got It, che grazie al singolo Lonely Nights inizia a scalare le classifiche americane e canadesi. Il successo, con la S maiuscola, però arriva soltanto nel 1983 con la pubblicazione del suo terzo lavoro, dal titolo Cuts Like a Knife. Disco che, trainato dalla stessa Cuts Like a Knife e da Straight from the Heart, ottiene il platino. Il 1984 è l'anno di Reckless, raccolta di inediti che conquista un successo internazionale grazie a singoli amati come Run to You, Heaven, Summer of 69, Somebody e It's Only Love, straordinario duetto con Tina Turner.

Il CD Reckless porta Bryan Adams alla prima posizione della classifica degli album più venduti in America nell'estate del 1985, mentre il singolo Heaven diventa un brano simbolo del suo repertorio. Il 1985 è un anno particolarmente intenso per il cantautore canadese, che partecipa anche al Live Aid, il grande concerto di beneficenza organizzato da Bob Geldof, e alla fine dell'anno pubblica l'inedito natalizio Christmas Time. Due anni di silenzio e nel 1987 esce Into the Fire, l'ultimo degli album nati dalla collaborazione con Jim Vallance. Tra le canzoni dell'album, oltre al celebre singolo Heat of the Night, ci sono anche Hearts on Fire, Victim of Love, Only the Strong Survive, Into the Fire e Another Day. Forte di milioni di copie di dischi venduti durante gli anni 80, alla fine del decennio, Bryan si prende una pausa per lavorare con il suo nuovo coproduttore e coautore Matt Lange. Durante questo periodo, Adams collabora con alcuni famosi colleghi, come i Mötley Crüe, Belinda Carlisle e Charlie Sexton. Nel 1988 si esibisce al concerto in onore di Nelson Mandela al Wembley Stadium di Londra e nel 1990 sale sul palco berlinese che ospita The Wall Live di Roger Waters, dove canta Empty Spaces e Young Lust.

Nel 1991 Bryan Adams pubblica Walking Up the Neighbors, un album anticipato dal fortunatissimo singolo Everything I Do It For You, un brano che resta per ben 16 settimane consecutive al primo posto nelle classifiche britanniche e 7 in quelle americane. Everything I Do It For You, che fa parte anche della colonna sonora di Robin Hood, Principe dei Ladri con Kevin Costner, fa ottenere a Bryan la sua prima nomination ai premi Oscar. Il 1993 è l'anno della raccolta delle hit So Far So Good con l'inedito Please Forgive Me. Poco tempo e Bryan Adams, insieme a Sting e Rod Stewart, torna a dominare le classifiche internazionali con All For Love, tema della colonna sonora del film I Tre Moschettieri. Ormai specializzato in canzoni per colonne sonore, nel 1995 pubblica Have You Ever Really Loved a Woman, da Don Juan De Marco con Johnny Depp. Nella seconda metà degli anni Ottanta, il musicista di Vancouver pubblica album di grande successo come 19 Till I Day del 1996 e il live MTV Unplugged del 1997 e On a Day Like Today del 1998. Nel 2001, ma solo per il mercato italiano, esce Io Vivo in Te, adattamento in italiano di I'm Ready, curato da Zucchero. Oltre alla colonna sonora del cartone Spirit, Cavallo Selvaggio, Adams negli anni 2000 pubblica Room Service del 2004 e Eleven del 2008. Famoso anche come fotografo, Bryan Adams ha ritratto personaggi celebri come Hillary Clinton, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston e la regina Elisabetta.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Green Day.
3: Prendete tre studenti americani con il pallino del pop punk. Metteteli insieme dando loro un nome di facile presa come Green Day, metafora per indicare una giornata passata a fumare erba, e lasciateli suonare. Nel giro di pochi anni un gruppo così può passare dai concertini in locali di infimo ordine alla pubblicazione di album multiplatino per una major. La storia degli esordi dei Green Day, fondati a Berkeley nel 1987, in poche parole, è proprio questa. 7 anni di gavette e dischi indipendenti, e nel 2004 il cantante Billy Joe Armstrong, il bassista Mike Dirt e il batterista Trey Cool firmano per la Reprise Records e pubblicano Dookie, album che vende 15 milioni di copie in tutto il mondo, grazie a singoli come Welcome to Paradise, When I Come Around e Basket Case.

Subito dopo l'uscita di Dookie, i Green Day affrontano un lunghissimo tour, che comprende anche la partecipazione al festival di Lollapalooza e a Woodstock 94. Vincitori di un Grammy Awards come miglior album della scena musicale alternativa, Armstrong e compagni nel 1995 pubblicano il brano J.A.R. per la colonna sonora del film Angus, il quale raggiunge la prima posizione nella classifica Modern Rock Tracks e, più tardi, diventa un B-side del nuovo album Insomniac, uscito anch'esso nel 1995. Meno melodico del precedente CD, Insomniac non riesce a bissare l'incredibile record di vendite di Dookie, ma conferma i Green Day fra le realtà emergenti più interessanti della scena americana. Molti i singoli tratti dal disco come Jig Stink Breath, Brain Still Jaded, Walking Contradiction e Stuck With Me.

Stremati dai continui tour attraverso i cinque continenti, dopo l'uscita di Insomniac, i Green Day si prendono una pausa. Il ritorno viene segnato dall'uscita di Nimrod, una raccolta di inediti in cui il trio sperimenta vari generi musicali, passando dall'hardcore punk di Nice Guys Finish Last, allo ska di King for a Day, o al surf di Last Ride In. Good Riddance, Time of Your Life, un altro pezzo del CD, viene utilizzato come sigla in un episodio del telefilm ER, Medici in Prima Linea. Di nuovo centinaia di concerti, e nel 2000 un altro album, Warning, destinato a spiazzare i fan che vogliono solo pezzi punk pop. A scalare le charts assieme alla title track, stavolta sono Waiting, Macy's Day Parade e soprattutto Minority. Un inno all'individualità, che curiosamente inizia con il ritornello invece che con una strofa.

Tra il 2001 e il 2002, i Green Day pubblicano il Best International Super Hits e la raccolta di B-side Shenanigans, con la cover dei Ramones Outsider ed Espionage, dalla colonna sonora di Austin Powers, La spia che ci provava. Nel 2003, terminate le sessioni in studio del nuovo disco Cigarettes and Valentines, la band subisce il furto di tutti i master e invece di reincidere i brani, decide di fare un album completamente nuovo. Nasce così American Idiot, opera punk rock che conquista la prima posizione della classifica Billboard, un Grammy Award come miglior album rock e ben 7 MTV Video Music Awards. Il trionfale tour che segue l'uscita del disco viene immortalato nel CD-DVD Bullet in a Bible. I successivi due CD, 21st Century Breakdown del 2009 e Awesome as Fuck del 2011, preludono a una trilogia composta da tre album intitolati semplicemente 1, 2 e 3, che viene distribuita alla fine del 2012 in concomitanza con il documentario Broadway Idiot, che illustra il viaggio di Billie Joe Armstrong dal punk rock

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Annie Lennox.
3: Voce gelida per dolci sogni. Annie Lennox nasce ad Aberdeen, in Scozia, il 25 dicembre 1954. Fin da bambina studia pianoforte e flauto ed è talmente brava da aggiudicarsi una borsa di studio per la prestigiosa Royal Academy of Music di Londra. Incapace di sottostare a regole ferree, però la giovane scozzese frequenta l'accademia solo per un anno e, ribelle anche alla famiglia, decide di restare a Londra per cantare nei pub con gruppi rock e pop. È proprio nella capitale inglese che alla fine degli anni 70 incontra il musicista Dave Stewart e Pete Coombers, con il quale fonda The Tourist, trio che in due anni incide tre album, The Tourist, Reality Effect e Luminous Basement. L'intesa tra Annie e Dave è perfetta e quando Coombers si perde per strada, la coppia decide di proseguire con una nuova band, Eurythmics, uno dei più raffinati esempi dell'ondata della New Romantic. Gli Eurythmics esordiscono nel 1981 con In the Garden, ma è nel successivo Sweet Dreams Are Made of This del 1983 che la classe di questo duo affascinante emerge in maniera prorompente. L'album Touch, pubblicato anch'esso nel 1983, e ancora una volta è una sorta di greatest hits pieno di numeri uno. Here Comes the Rain Again, per esempio, ma anche Who's That Girl, Right by Your Side e The First Cut. Nello stesso periodo, i due scrivono anche la colonna sonora di 1984 di Michael Redford, tratto dal romanzo capolavoro di Orwell.

Il sodalizio musicale e artistico tra Annie Lennox e Dave Stewart non è eterno. Dopo la pubblicazione di album come Be Yourself Tonight del 1985, Revenge del 1986, Savage del 1987 e We Two Are One del 1989, gli Eurythmics si sciolgono davvero per ritornare insieme solo nella breve parentesi del CD Peace del 1999. Messa in naftalina la band, nel 1992 la bellissima Annie Lennox decide di proseguire la sua carriera come solista. Il primo album, Diva, è un successo straordinario che mette d'accordo critica e pubblico grazie a brani come Why, Walking on Broken Glass, Precious, Cold, Money Can Buy It e Little Bird. Registrato al Mayfair Studios a Londra, Diva conquista la posizione numero uno degli album più venduti nel Regno Unito, entra nella top 30 americana e nel giro di un anno o poco più vende circa 15 milioni di copie nel mondo.

Sempre nel 1992 Annie Lennox collabora con la colonna sonora del film Dracula di Bram Stoker, diretto da Francis Ford Coppola, e partecipa al Freddie Mercury Tribute Concert, duettando con David Bowie nella canzone Under Pressure. Interprete raffinata, ma anche potente, soffre di affaticamento alle corde vocali e questo le impedisce di fare frequenti concerti dal vivo. Inoltre, avendo sofferto di depressione, tende a rifuggire le uscite pubbliche e finisce piano piano per essere messa ai margini dello show business. Solo dopo 3 anni di silenzio, nel 1995, esce un secondo straordinario album solista, Medusa, una raccolta di cover dove l'eclettico virtuosismo della Lennox le permette di spaziare da Take Me to the River di Al Green o A Whiter Shade of Pale dei Procolarum, fino a Don't Let It Bring You Down di Neil Young o Train in Vain dei Clash, passando per brani dei Temptations come I Can Get Next to You o di Bob Marley come Waiting in Vain.

Nel 1997 Annie Lennox registra di nuovo la canzone degli Eurythmics Angel, come omaggio alla memoria di Diana, principessa del Galles, tragicamente scomparsa il 31 agosto di quell'anno. Nel 1998, dopo aver ristabilito buoni rapporti con l'altro ex Eurythmics, incide l'album Peace, che contiene brani come I Save the World Today, Beautiful Child e Peace is Just a Word. Di nuovo impegnata nella carriera solista, nel giugno 2003 pubblica il suo terzo album, Bear, dove tra le altre canzoni sono incluse A Thousand Beautiful Things, Pavement Cracks, The Hurting Time, Honestly, Wonderful, Bitter Pill e The Saddest Song I've Got. Nel 2004 Annie Lennox vince l'Academy Award for Best Song, Oscar per la migliore canzone, per Into the West, brano inserito nella colonna sonora del film Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re. Sempre per la pellicola diretta da Peter Jackson, Annie incide anche Use Well the Days, brano che non viene utilizzato per il theme, ma appare sul DVD allegato all'edizione speciale del CD della colonna sonora del film. Il 15 agosto 2007 esce Dark Road, singolo che anticipa la pubblicazione dell'album Songs of Mass Destruction, in vendita dall'ottobre dello stesso anno. Nel 2008 l'algida cantante dà alle stampe la sua prima raccolta di successi, The Annie Lennox Collection. Ancora due anni e, passata alla casa discografica Island, firma il CD A Christmas Cornucopia, nel quale interpreta standard natalizi e la nuova canzone Universal Child.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 7 e un minuto.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Ancora nessun esito delle ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria che nella notte di ieri in un rave party a Orao nel nord della Svizzera hanno causato la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atri nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movente terroristico, a sollecitare piena luce sull'accaduto anche la premier Meloni. E di 8 morti e 17 dispersi il bilancio del naufragio di un traghetto salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e 8 membri dell'equipaggio. Dopo un mese di pausa, gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira 2 lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg. In risposta, i Pasdaran hanno lanciato missili verso basi americane in Giordania. Serie A, al Maradona, Napoli sconfitto 2-1 dal Como, a punteggio pieno Inter e Lazio vittoriose 1-0 a Cagliari, e all'Olimpico sul Genoa stasera posticipi Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Gamma Radio Golden Hits.

0: flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire grandi marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

Un saluto agli amici di Gamma Radio. Ultimo giorno del mese di agosto, nonché primo giorno della nuova settimana sulla Lombardia, che non vedrà novità sostanziali. Il tempo rimarrà stabile, prevalentemente soleggiato, con l'anticiclone ancora dominante che rinforzerà in un contesto però meno afoso rispetto alle giornate di giovedì e di venerdì. Temperature tuttavia prossime 30-31 gradi sulle pianure, con un possibile break temporalesco nelle giornate dell'1 e del 2 di settembre. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Stai ascoltando Gamma Radio.
3: Gamma Radio.
2: Golden Hits.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Sono le 8.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Gamma Radio, giornale radio.
3: Si riaccende dopo un mese di pausa la guerra tra USA e Iran. Gli Stati Uniti hanno colpito due lanciatori all'Iraq. I Pasdaran rispondono con il lancio di missili verso basi USA in Giordania. Indagini a tutto campo sulla sparatoria ad un festival musicale in Svizzera in cui è rimasta uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni. Cautela sulle piste. È salito a quasi 800 morti e oltre 3.000 dispersi, tra cui tre italiani. Il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il Nepal, ieri la preghiera di Papa Leone in piazza San Pietro.
4: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
3: Stecca Massimiliano Allegri nel debutto casalingo sulla panchina del Napoli. Al Maradona gli azzurri sono stati sconfitti 2-1 dal Como, a punteggio pieno Inter e Lazio, vittoriose entrambe 1-0 a Cagliari e all'Olimpico col Genoa. Da Laura Supino, buona giornata.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Ultimo giorno del mese di agosto e primo giorno della settimana sulle regioni di nord-ovest, con tempo ancora stabile, con l'anticiclone che mantiene salda la sua presa in un contesto che sarà meno afoso rispetto agli ultimi giorni della settimana. Temperature prossime ai 30-31 gradi, quindi farà ancora caldo ma senza eccessi su pianure, ma anche sui litorali liguri. Avremo un possibile break con temporali e instabilità nelle giornate dell'1 e del 2 di settembre. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80, 90 e 2000. Li ascolti in streaming.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di Sting.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: benvenuti a Trova la rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale! Grandi Marche, anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche, anniversario!
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
8: Con il contributo della Regione Lombardia.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 9.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
5: Ancora senza esito le ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria di ieri notte in un rave nel nord della Svizzera, uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni. USA-Iran, dopo un mese di stop, si riaccendono le ostilità, gli USA colpiscono postazioni sull'isola di Larak, i Pasdaran rispondono con il lancio di missili verso basi americane in Giordania. Sale ancora, 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi, il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce. Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del napoletano, trovato ucciso a colpi di fucile nella sua auto, Raffaele Afeltra, 69 anni, boss affiliato all'omonima cosca di Piemonte. Pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmine Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3 set la slovena Erjavec. Da Laura Supino, buona giornata.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Ultimo giorno del mese di agosto, nonché primo giorno della nuova settimana sulla Lombardia, che non vedrà novità sostanziali. Il tempo rimarrà stabile, prevalentemente soleggiato, con l'anticiclone ancora dominante che rinforzerà in un contesto però meno afoso rispetto alle giornate di giovedì e di venerdì. Temperature, tuttavia, prossime 30-31 gradi sulle pianure, con un possibile break temporalesco nelle giornate dell'1 e del 2 di settembre. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di Sting.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
4: Casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.

0: Sono le 10.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Non vogliamo la guerra, ma reagiremo ad ogni attacco, così il presidente iraniano Pezeshkian, dopo il fuoco incrociato delle scorse ore con gli USA. Domani sarà in Kirghizistan per un summit dove incontrerà Xi Jinping e Putin. Diplomazia in stallo anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi petroliferi russi. Ancora nessuna rivendicazione per la sparatoria di ieri in un rave party nel nord della Svizzera in cui è morta Maria Spinelli, 22 anni, due gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. Le condizioni di Alessandro Di Battista, colto da malore venerdì scorso a Cuba e ora ricoverato a L'Avana, in arrivo due specialisti del Gemelli per valutare la compatibilità delle sue condizioni con un trasferimento aereo in Italia. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica di Serie B a punteggio pieno. Dopo due giornate i rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet, internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Ultimo giorno del mese di agosto e primo giorno della settimana sulle regioni di nord-ovest, con tempo ancora stabile, con l'anticiclone che mantiene salda la sua presa in un contesto che sarà meno afoso rispetto agli ultimi giorni della settimana. Temperature prossime ai 30-31 gradi, quindi farà ancora caldo ma senza eccessi su pianure, ma anche sui litorali liguri. Avremo un possibile break con temporali e instabilità nelle giornate dell'1 e del 2 di settembre. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll-up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Seconda di Serie A, prima vittoria del Como che sbanca il Maradona battendo 2-1 il Napoli nell'esordio casalingo di Max Allegri, la gioia del tecnico Lariano Fabregas.
5: Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale. Per noi ancora non è una cosa normale. Noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società.
4: Vincono entrambi 1-0 l'Inter a Cagliari, la Lazio col Genoa. Stasera Lecce Roma, Atalanta Bologna. Tennis clamoroso a New York, esce di scena Novak Djokovic, battuto 5-7 dall'argentino Navone e debilitato da un malore, non usciva dal primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, ha detto, il mio fisico sta cedendo. In chiave Italia hanno giocato e vinto Jasmin Paolini e Lucrezia Stefanini, che si troveranno di fronte nel secondo turno. MotoGP ad Aragon in Spagna, dopo la sprint l'idolo locale Marc Marquez domina anche la gara lunga, scavalcando Bezzecchi in classifica, issandosi al secondo posto a soli 19 punti dal leader Iridato Martin. Volley femminile, europeo a Brno, alle 16 ottavi Italia-Bulgaria per gli azzurri di De Giorgi, ultimo test pre-europeo 3-1 al Brasile. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: benvenuti a Trova la rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
4: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della

0: Domenica 6, Romanet Band, 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio.

0: benvenuti a Trova la rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
10: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.

0: mezzogiorno. Gamma Radio. Giornale Radio.
1: Ben ritrovati da Danny Nardi. Alluvione in Nepal, oltre 900 morti e più di 3.000 dispersi. Il governo, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime. 933 operai restano intrappolati nei tunnel idroelettrici. Salva una bimba dopo 60 ore sotto le macerie. Nessuna traccia di Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Il ministro degli esteri nepalese. Il mondo si unisca per il clima. Spari a un rave party in Svizzera. Morta una ragazza italiana di 22 anni e caccia al killer. Maria Spinelli, abruzzese, deceduta sul posto per le gravi ferite. Tre le ipotesi delle autorità svizzere: attentato terroristico, atto di follia o atto criminale. Si sospetta un secondo assalitore. Tra i feriti altri due italiani. Andiamo nel milanese Alpe d'Evero, tragedia in Baita. Morto per il monossido un volontario milanese di 35 anni, grave una 34enne e altri 4 intossicati. La telefonata prima di perdere i sensi: aiutateci, soccorsi difficili nella notte all'Alpe Buscagna, nel comune di Baceno, Verbagna, Cusio, Ossola. SOS alle 0:30, le cause forse un boiler difettoso. La vittima, Pietro Maria Fiori, aiutava come volontario tramite un'associazione che seleziona persone disposte ad aiutare gli elevatori in estate. L'investimento di una persona lungo i binari della stazione di Monza ha provocato la paralisi della linea ferroviaria diretta a Milano. L'incidente si è verificato nella mattinata di ieri all'altezza dello scalo di via Arosio. I sanitari del 118 sono giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica. Insieme al personale medico sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Monza e gli agenti della polizia ferroviaria. E questa era l'ultima notizia. Tutti una buona giornata.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Bat.

CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Sting.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, due pezzi a 8,90€. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49€. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99€. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99€ ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
3: Con il contributo della Regione Lombardia.
4: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 13.
2: Gamma Radio. Giornale Radio.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo uno stop di un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella notte italiana nuovo scambio di colpi. Sentiamo Laura Supino.
4: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minacciava la distruzione dell'isola di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari USA in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo i Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie della rivoluzione informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane di navigazione, finendo contro delle mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane Pezeshkian. Oggi e domani il presidente iraniano sarà Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin.
3: L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma, nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue e ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Infine lo sport, colpo di scena a New York, l'argentino Navone riscrive la storia eliminando Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In uno slam non accadeva da 20 anni, all'ex numero uno al mondo, debilitato da un malore. Jenny De Gaetano.
5: Chissà se oggi si è conclusa definitivamente la leggenda dei Big Three. Da tempo consegnati alla galleria degli immortali Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport, il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5 set dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono impietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime. Sullo sfondo gli applausi dell'Arthur Ashe, magari consapevole di assistere al passo d'addio di un mito. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018. Altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutt'al più di Hollywood.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: Gamma Radio Golden Hits.

0: benvenuti a Trova la rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale. Grandi Marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche, anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Sting.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Sono le 14.
1: Gamma Radio, giornale radio.
2: Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112 e è accaduto a Roma. La donna, 50 anni, è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Il minorenne è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Giunti a L'Avana, la compagna di Alessandro Di Battista e i medici del Gemelli che dovranno valutare se le sue condizioni consentano il trasferimento in Italia. Colto da un malore lo scorso venerdì, Di Battista in condizioni serie ma è vigile. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, lo evidenzia Il Sole 24 Ore, aumenti superiori al 45% per caffè, olio extravergine, pomodori. Lecce, Roma e Atalanta Bologna completano stasera la seconda giornata di Serie A. Ieri il KO interno del Napoli battuto dal Como, mentre l'Inter campione d'Italia si è imposta 1-0 a Cagliari con gol di Çalhanoğlu. Parola a Cristian Chivu.
3: Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla e quando non la chiudi vai un po' in confusione, con un finale magari a cardiopalma che siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a €14,99. Ultimate Gel da 3 flaconi è a €10,99. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a €5,99. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Gamma Radio Golden Hits.

0: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Saluto gli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Il 31 agosto termina l'estate meteorologica, ma il caldo non se ne andrà via tanto facilmente dall'Italia. Avremo ancora una settimana pienamente estiva anche al nord-ovest, tra Piemonte e Lombardia, con temperature massime sempre oltre i 30 gradi in Val Padana, in ulteriore aumento addirittura nell'ultima parte di settimana. Dal punto di vista meteo poco da segnalare, prevalenza di sole, qualche nuvolamento sparso al mattino a ridosso dei rilievi. Nel pomeriggio un po' di variabilità sulle Alpi, ma con precipitazioni scarse o assenti, al più qualche fenomeno nella giornata di mercoledì in transito sulle Alpi settentrionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di Sting.

0: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della

0: Divina. Domenica 6, Romanet Band, 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll-up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 15.
2: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Nella sparatoria è rimasta uccisa Maria Spinelli, 22 anni, e ferite altre 5 persone. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione a Ceuta è tutt'altro che migliorata. E in risposta all'azione italiana, il governo spagnolo ha simmetricamente prorogato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari americane in Giordania ed Emirati Arabi. Intanto Trump torna ad attaccare gli alleati. Riceviamo molto poco aiuto dai paesi che aiutiamo, ha detto il presidente americano parlando della NATO. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma Radio.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 €. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive in Lombardia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Di tanto in tanto si fa vedere qualche nuvola in più, soprattutto su Alpi e Prealpi. Tra martedì e mercoledì magari anche qualche piovasco in montagna, ma per il resto situazione, ripeto, di calma piatta. L'autunno è ancora lontanissimo. Temperature oltre la norma, per fortuna non tocchiamo valori record, ma i 32-33 gradi riusciamo a farli ancora. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80, 90 e 2000. Li ascolti in streaming.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttise e Lisci Keratina sono a 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99 euro. Due pezzi, 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma.

0: benvenuti a Trovalo Rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: Sono le 16.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Gamma Radio, giornale radio.
4: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Strage familiare a Pietralata, quartiere di Roma. I corpi dei tre componenti di un'intera famiglia, una giovane disabile di soli 5 anni e i suoi genitori, sono stati ritrovati all'interno di un'abitazione senza vita. Indagano i carabinieri, i tre sarebbero stati trafitti da colpi di arma da fuoco e al momento non si esclude l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Si è concluso in modo tragico nella notte tra sabato e domenica un rave ad Aarau, in Svizzera, nel cantone Argovia. È morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Nella sparatoria avvenuta ieri poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Schachen sono rimaste ferite 5 persone. Al momento le forze dell'ordine ritengono che sia stato un 43enne fermato, l'unico autore del reato. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura prorogata da lunedì 31 agosto, oggi, per altri 15 giorni, è stata introdotta il primo del mese dopo la crisi migratoria a Ceuta. Alessandro Di Battista, ora cosciente ma ancora in gravi condizioni, è stato raggiunto a L'Avana dalla compagna Sara Lawaznia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi giornalista, è stato ricoverato sabato all'ospedale della capitale dopo essere arrivato il giorno precedente in un ospedale di Santa Clara, a 300 chilometri da L'Avana. Serie A, si giocano due posticipi della seconda giornata: alle 18:30 Lecce Roma, alle 20:45 l'Atalanta a Bergamo ospita il Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Gamma Radio Golden Hits.

0: benvenuti a Travel Rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Il 31 agosto termina l'estate meteorologica, ma il caldo non se ne andrà via tanto facilmente dall'Italia. Avremo ancora una settimana pienamente estiva anche al nord-ovest, tra Piemonte e Lombardia, con temperature massime sempre oltre i 30 gradi in Valpadana, in ulteriore aumento addirittura nell'ultima parte di settimana. Dal punto di vista meteo poco da segnalare, prevalenza di sole, qualche nuvolamento sparso al mattino, a ridosso dei rilievi. Nel pomeriggio un po' di variabilità sulle Alpi, ma con precipitazioni scarse o assenti, al più qualche fenomeno nella giornata di mercoledì in transito sulle Alpi settentrionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Gamma Radio Golden Hits, sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Sting.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Gamma Radio.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. Il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll-up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 17.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Gamma Box.
5: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Si moltiplicano gli allarmi sull'uso dell'intelligenza artificiale.
6: Stavolta l'allarme è stato lanciato dal governatore della Banca d'Inghilterra, Bailey, che poi fra l'altro è anche il capo dell'organismo che monitora, insomma, i rischi finanziari per conto del G20. E proprio in occasione della riunione del G20 ha detto che bisogna stare molto attenti all'applicazione dell'intelligenza artificiale, soprattutto da un punto di vista finanziario, sui mercati, perché il rischio è che si potrebbe verificare un crollo, insomma una ripercussione negativa sui mercati finanziari nel caso in cui l'intelligenza artificiale, come purtroppo è successo in alcuni casi nelle ultime settimane, possa sfuggire di controllo. Ovviamente non è solamente l'intelligenza artificiale che può generare un crollo, una ripercussione sui mercati, ma potrebbe amplificare appunto altre motivazioni, e quindi ha lanciato questo allarme che riguarda appunto tutti i ministri delle finanze del G20. E questo, come dicevamo, è un allarme che segue quelli, insomma, più ampi, più generici, lanciati da anche gli stessi protagonisti dell'intelligenza artificiale, a partire per esempio da Bill Gates, che settimana scorsa ha detto chiaramente che l'intelligenza artificiale impatterà pesantemente soprattutto sul mercato del lavoro e potrebbe portare a dei tagli importanti, insomma, dei posti di lavoro in giro per il mondo.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
7: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 €. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 €. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
3: Con il contributo della Regione Lombardia.
4: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive in Lombardia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Di tanto in tanto si fa vedere qualche nuvola in più, soprattutto su Alpi e Prealpi. Tra martedì e mercoledì magari anche qualche piovasco in montagna, ma per il resto situazione, ripeto, di calma piatta. L'autunno è ancora lontanissimo. Temperature oltre la norma, per fortuna non tocchiamo valori record, ma i 32-33 gradi riusciamo a farli ancora. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, i più grandi successi degli anni

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di Sting.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Gamma Radio, suoniamo solo grandi successi.

0: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: sono le 18.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Gamma Box.
4: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Si moltiplicano gli allarmi sull'uso dell'intelligenza artificiale.
5: Stavolta l'allarme è stato lanciato dal governatore della Banca d'Inghilterra, Bailey, che poi fra l'altro è anche il capo dell'organismo che monitora, insomma, i rischi finanziari per conto del G20. E proprio in occasione della riunione del G20 ha detto che bisogna stare molto attenti all'applicazione dell'intelligenza artificiale, soprattutto da un punto di vista finanziario, sui mercati, perché il rischio è che si potrebbe verificare un crollo, insomma una ripercussione negativa sui mercati finanziari nel caso in cui l'intelligenza artificiale, come purtroppo è successo in alcuni casi nelle ultime settimane, possa sfuggire di controllo. Ovviamente non è solamente l'intelligenza artificiale che può generare un crollo, una ripercussione sui mercati, ma potrebbe amplificare appunto altre motivazioni, e quindi ha lanciato questo allarme che riguarda appunto tutti i ministri delle finanze del G20. E questo, come dicevamo, è un allarme che segue quelli, insomma, più ampi, più generici, lanciati da anche gli stessi protagonisti dell'intelligenza artificiale, a partire per esempio da Bill Gates, che settimana scorsa ha detto chiaramente che l'intelligenza artificiale impatterà pesantemente soprattutto sul mercato del lavoro e potrebbe portare a dei tagli importanti, insomma, dei posti di lavoro in giro per il mondo.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire grandi marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Sting.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione, che nello stesso periodo è stato del 21%, l'evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. E secondo il Codacons, in autunno arriverà per gli italiani una stangata stimata in €633 in più a famiglia. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto sulle tasche dei consumatori è quella relativa all'energia, seguita da carburanti e beni alimentari. Al via i lavori del G20 delle finanze in North Carolina, a presiedere i lavori sarà il segretario al tesoro statunitense Bessent. All'ordine del giorno la discussione su crescita economica, squilibri globali, ristrutturazione del debito sovrano, regolamentazione bancaria e sicurezza energetica. Chiusura sostanzialmente invariata oggi per Piazza Affari, sale invece il prezzo del petrolio dopo la ripresa delle ostilità in Iran. Il Brent è quotato oltre i $90 al barile, il 3% in più rispetto a ieri. Ed è tutto, buona serata da Marco Mancini.

0: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale. Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 €. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di Sting.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Gamma Radio, suoniamo solo grandi.

0: benvenuti a Trova la rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 €. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 €. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
7: Con il contributo della Regione Lombardia.

0: app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio Golden Hits.
1: Let's go.

0: Sono le 20.
1: Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
2: Recuperati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre e madre, la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. La tragedia è avvenuta a Roma in zona Pietralata. Il governo oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. Il ministro dell'interno Piantedosi:
3: l'abbiamo limitata a 15 giorni perché è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata.
2: Immediate le contromisure del governo spagnolo, che ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia per via aerea che per via marittima. È di 3 morti il bilancio dei raid americani della notte scorsa sull'isola iraniana di Larak. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari statunitensi in Giordania ed Emirati Arabi Uniti. Ed è tutto, una buona serata da Marco Mancini.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89 euro. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 euro. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 euro. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Gamma Radio Golden Hits.

musica senza tempo. When you can't get what you need.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie. Kia. Movement
3: that inspires. Ti aspettiamo da Clerici Auto in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: benvenuti a Travel Rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
4: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 21.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio Golden Hits.

0: Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Sting.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
2: Gamma Radio. Musica senza tempo.

CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, Gamma Radio. Musica senza tempo.

CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale. Offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Il grande rock ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Live The Rock dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi. Well, you-

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma. Well, it's one for the money.

Over the Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.